0: assegno di 4.000 scudi.
1: Fatelo, zio, e fia ver.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
0: Ed io consento, corri a prender Norina, recala.

0: per balcone, presaniamo via di qua.
1: Zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, presaniamo via di qua.

regina deve mandare. Ed è bellita la regina deve mandare. Sento mi piazza quella ragazza, lei come quella cercamerà. Mattina, una decina deve mandar, senza colore nella nazia, il minuetto, il napoletano.